m f r e o d i a t s i m u s a d a m e t s i m y a So y o n e m i a Obeyamo, Obeyamo, Obediamo, Obediamo, Samania Biara.

noce viassi nuove di labbra. Ma se amici mi esula, sacco, non ha mai la divina. E non mi sa mi vuole, come ho fatto un Jesus Christ. Ci sei Yesu, yeah, non mi vuole. Afei, afei, presbita ma cosa è? Preci goda, presbita, metto in una maniera.